0: 102.7. All'inizio di ogni ora
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: Uno lo vivi.
1: Special format.
2: Mentre un uomo sfiderà gli dèi per averti ancora.
0: Run Power 102.7.

0: Un successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: 102.7. All'inizio di ogni ora
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: Questo è il tempo di fiore.
1: Mentre ti prepari per uscire, Alexa, ascolta dal tuo smart speaker.
2: Smart speaker. Ram Power 102.7.
1: Basta chiedergli di accendere Ram Power 102.7.

0: seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.
1: Ram Power 102.7 Special Format.
2: Il mondo di Ram Power 102.7 sempre.

0: Måneskin.
1: Måneskin.
2: Ciao, siamo Mark and Cremont.
3: Hi, I'm Sam Smith.
4: Ciao a tutti, sono Marco Mengoni.
5: Hi, I'm Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Tommaso Paradiso.
7: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
8: Ram Power 102.7.

0: e 7, all'inizio di ogni ora.
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: buona domenica.
1: Seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.
2: Ram Power 102.7 Special Format.
3: Il mondo di Ram Power

0: nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata. Just another manic Monday.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.

0: music.
1: New music.
0: New hit music.
2: This is new music.
0: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
0: Alright, here we go.
3: Go. Ram Power 102.7.
0: Novità. Cioffi, Carmela.
4: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Ram Power 102.7. All'inizio di ogni ora
4: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate
3: come questo.

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: is Ram Power.
1: Un successo del momento.
2: Today's hits.
3: Un successo del passato.
2: Past hits.
1: Ram Power 102.7.

0: Seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.
1: Ram Power 102.7.
2: Only this is Ram Power.
3: Il mondo di Ram Power 102.7 sempre.

0: 102.7. Time for a
1: commercial. Il bus a chiamata ClickBus, prima attivo solo a Massimina, è arrivato in 7 nuove zone: Cerquette, Trigoria, Cecchignola, Falcognana, Villa Borghesiana, Corcolle e Cinquina. Attivo tutti i giorni, non ha percorsi fissi. Lo prenoti fino a mezz'ora prima e con maggior anticipo sino a 7 giorni. Il costo? Quello di una corsa ordinaria, pagabile a bordo anche con carta. Info su romamobilita.it e atac.roma.it. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
2: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
3: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
2: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
3: A volte serve solo un sì.
2: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
3: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
2: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
0: Ram Power. Ram Power 102.7. All'inizio di ogni ora.
4: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: di
1: Uno lo vivi,
2: Uno lo vivi. Special format.
3: Mentre un uomo sfiderà gli dèi per averti ancora.
1: Run Power 102.7.

0: tempo di saldi anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio: nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti, anche senza usato da rottamare e con un microtasso incredibile al 3,95%. Non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio. Scopri i dettagli su carpoint.it.
1: Ram Power 102.7. Time for a
2: commercial. Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
3: Sì, facci sognare.
2: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
4: Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
3: Sì, ma poi dove sei andato?
2: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
5: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia. marinvillage.it.
7: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
8: È tempo di saldi! È tempo di piazza! Al Talenti Village arrivano i saldi estivi, shopping, grandi occasioni e un'estate da vivere tra eventi in terrazza e tante sorprese. Ti aspettiamo in via della Buffalotta 548. Talenti Village, la tua estate inizia qui. talentivillage.it. Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
9: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
10: Sì, ma non parlano del prezzo.
9: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
10: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
9: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
11: Speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
12: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
11: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
12: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
11: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
12: ValentinoAutomobili.it
13: 102.7
14: Ram Power 102.7.

0: Un successo del momento.
1: Today's hits.
0: Un successo del passato.
2: Ram Power 102.7.
3: Ram Power 102.7.

0: Power 102.7 Meteo.
1: Ci attende un giovedì ancora una volta bollente nel Lazio. Giornata con temperature che toccheranno anche i 38-39 gradi nelle zone interne, ad esempio a Frosinone prevista una massima di 39 gradi nel pomeriggio. Tra l'altro anche al mare, dove sì le temperature sono un po' più basse, si fa sentire l'umidità, quindi il caldo rimane comunque pesante e afoso in tutta la regione. Arriverà aria un po' più fresca settimana prossima a partire dalla giornata di martedì. Per sapere comunque quanto caldo farà da voi e quando effettivamente finirà, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Ram Power 102.7. Time for a
3: commercial. Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 5%.

0: 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
1: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Levi's e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
4: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole. Svuota bene bottiglie e vasetti. Togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
6: Carica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
7: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, 0 compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
8: Rampower 102.7. All'inizio di ogni ora
9: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
8: Come questo.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
1: Autoimport a Roma dal 1957.
3: Ciao Sara.
4: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
5: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
4: Wow, e i costi?
5: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
10: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store ad Aprilia sulla via Nettunense in Croce Pontina. Il meglio sempre.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
12: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile financial services, info e condizioni in sede.
13: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
14: Ramp Power 102.7.
15: Ramp Power 102.7.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Rampower 102.7.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Rampower 102.7. Time for a commercial.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
10: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
11: I cittadini di Roma ancora in possesso della carta d'identità cartacea possono richiedere direttamente un appuntamento per il rilascio della versione elettronica contattando il proprio municipio via mail senza dover utilizzare l'agenda CIE del Ministero dell'Interno. Tuttavia è stata introdotta una disciplina transitoria che consente fino al 31 gennaio 2027 di continuare a utilizzare la carta d'identità cartacea. Il Teatro di Roma punta sulla valorizzazione dei giovani talenti lanciando Match, il progetto che lo Stabile Capitolino dedica alla drammaturgia contemporanea. Da domani al 29 luglio quattro spettacoli trasformano il Teatro Torlonia in un presidio di innovazione, in uno spazio di residenza creativa per quattro compagnie under 35. È online la graduatoria dei progetti artistici e i risultati vincitori dell'avviso pubblico lo spettacolo dal vivo fuori dal centro, nato per portare l'arte e la cultura nella periferia della città. Info su comune.roma.it.
0: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
12: Da Pewex la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 500 prodotti essenziali. Consiglia 18 bastoncini di merluzzo 450 grammi €3,69. Consiglia ammorbidente 2 litri €1,99. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
13: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo micro tasso al 3,95% in caso di rottamazione. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli €139 al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
10: Rampower 102.7. All'inizio di ogni ora
14: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate
10: come questo.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
3: New hit music.
0: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go.
0: Ram Power 102.7.
1: Novità.
4: Katy Perry, Watch It Burn.

0: Luglio, tempo di saldi anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio: nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna, soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti, anche senza usato da rottamare e con un micro tasso incredibile al 3,95%. Non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio. Scopri i dettagli su carpoint.it.
1: Run Power 102.7.
2: Time for a commercial.
3: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Volevi risparmiare e hai scelto il cugino. Oh, genio. Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
8: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. Studiograffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.
9: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
10: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
9: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
10: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
9: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
11: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Crocio Pontina. Il meglio, sempre.
12: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
13: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
14: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
15: Ram Power 102.7.
16: Ram Power 102.7.

0: ricordi,
1: uno lo vivi. Uno lo vivi.
2: Special format.
3: Mentre un uomo sfiderà gli dèi per averti ancora.
1: Rampower 100.

0: più.
1: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata. Un successo del momento, un successo del passato.
2: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Power 102.7 Meteo.
1: Ci attende un giovedì ancora una volta bollente nel Lazio, giornata con temperature che toccheranno anche i 38-39 gradi nelle zone interne, ad esempio a Frosinone prevista una massima di 39 gradi nel pomeriggio. Tra l'altro anche al mare, dove sì le temperature sono un po' più basse, si fa sentire l'umidità, quindi il caldo rimane comunque pesante afoso in tutta la regione. Arriverà aria un po' più fresca settimana prossima a partire dalla giornata di martedì. Per sapere comunque quanto caldo farà da voi e quando effettivamente finirà, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Run Power 102.7.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Run Power 102.7. Time for a
4: commercial. Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
5: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Michael Kors e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
6: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
9: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
8: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
9: A volte serve solo un sì.
8: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
9: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
8: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
2: Scarica l'app di Run Power. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
10: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta compra.

0: rassegna. Info su nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppo apollonighetti.com.
1: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
2: Sì, ma non parlano del prezzo.
1: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
2: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
1: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
3: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
4: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
5: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
6: Ram Power 102.7. All'inizio di ogni ora
7: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate
6: come questo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Un successo del momento, un successo del passato.
2: Past Hits. Run Power 102.7.

0: Promotion. A luglio da CarPoint arrivano i saldi estivi. Per te super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, ibride e GPL, per farti risparmiare subito sul carburante. Un esempio? Prezzi ribassati fino a 3.000 euro su tutto l'usato certificato Ford e Volkswagen. Tutte con 2 anni di garanzia, manutenzione inclusa e un microtasso eccezionale al 3,95%. Cosa stai aspettando? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio. Vai su carpoint.it per saperne di più.
1: Ram Power 102.7. Commercial
2: time. Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
3: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
3: Auto Import a Roma dal 1957.
5: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
6: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
6: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Ciao Sara.
9: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
8: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
9: Wow, e i costi?
8: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
10: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300.
11: Sì, ma non parlano del prezzo.
10: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
11: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
10: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
12: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cambi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-450 51.
15: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
16: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
17: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
18: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Auto Equip.
19: Ram Power 102.7.

0: nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: E allora sorri, scusa, lo sento, parole diverse ma stesso universo.
2: Un successo del momento.

0: Ram.
1: This is BTS.
2: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash.
3: It's Harry Styles.
4: Ciao, sono Coetz.
5: This is Beyoncé.
6: Ciao, sono Lodi.
7: This is Charlie Puth.
0: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.

0: Run Power 102.7. Commercial time.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
5: Scarica l'app di Runpower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
6: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un city crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppo apolloniGhetti.com.
4: Ram Power 102.7. All'inizio di ogni ora
7: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate
4: come questo.

0: is new music.
1: New hit music.
2: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: Alright, here we go. Go.
2: Ram Power 102.7.
1: Novità.
3: Madonna, Danseteria. Talk about

0: anche quando cucini a casa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker.
2: Smart speaker. Your smart speaker just like the radio. Ram Power 102.7.
1: Basta chiedergli di accendere Ram Power 102.7.

0: Ogni sabato sera alle 22 su Rampower 102.7 Music Party.
1: Rampower 102.7 Commercial
2: Time. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia. marinvillage.it.
4: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
5: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
6: Un disastro!
5: Ah, e le escursioni?
6: Abbiamo naufragato!
5: E tua moglie?
6: È scappata! Con uno del posto!
5: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
6: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
5: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: È tempo di saldi, è tempo di piazza. Al Talenti Village arrivano i saldi estivi, shopping, grandi occasioni e un'estate da vivere tra eventi in terrazza e tante sorprese. Ti aspettiamo in via della Buffalotta 548. Talenti Village, la tua estate inizia qui. talentivillage.it.
8: Speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
8: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Volevi risparmiare? Hai scelto il cugino. Oh, genio! Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
11: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. StudioGraffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
13: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
14: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
15: Ram Power 102.7.
1: Ram Power 102.7.

0: Domenica.
1: Un successo del momento.
2: Today's hits.
1: Un successo del passato.
3: Ram Power 102.7.
4: Ram Power 102.7.

0: successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
1: L'attenzione ora è tutta su quello che può succedere nella situazione italiana, perché il governo, a parte l'esito catastrofico del voto di 48 ore fa, sta vivendo una situazione evidentemente più difficile, di quasi tutti contro tutti, dove si vede una diffidenza progressiva tra le varie anime del centrodestra. Ed è chiaro che Meloni diffida a questo punto di quello che può succedere in Forza Italia, che è divisa in due in maniera abbastanza evidente, ma anche nella Lega, dove c'è una forte pulsione nordista al di là delle posizioni del vice premier Salvini. E poi c'è Vannacci, ovviamente. Tutto questo, quello che sembrava un punto di forza, l'unità della maggioranza, si è ribaltato nel suo contrario. Se c'è diffidenza reciproca, è possibile che nuovi incidenti scuotano governo e maggioranza parlamentare e portino a un precipitare della situazione. L'unico vero elemento di continuità e l'unica garanzia che c'è deriva dal fatto che bisogna aspettare aprile, perché a quel punto tutti i parlamentari maturano il diritto al vitalizio. Sembrerà poco, sembrerà puerile, sembrerà il conto della serva, ma questo in questo momento è l'elemento più forte di continuità di una legislatura che improvvisamente ha cominciato a sbandare.
0: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su rampower.it.
2: Rampower 102.7. Commercial
3: time. The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Ci sono cose che vorresti tornassero.
8: Come le vacanze.
7: O un bel vantaggio.
8: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
9: La chiamata ClickBus, prima attivo solo a Massimina, è arrivato in 7 nuove zone: Cerquette, Trigoria, Cecchignola, Falcognana, Villa Borghesiana, Corcolle e Cinquina. Attivo tutti i giorni, non ha percorsi fissi. Lo prenoti fino a mezz'ora prima e con maggior anticipo sino a 7 giorni. Il costo? Quello di una corsa ordinaria, pagabile a bordo anche con carta. Info su romamobilita.it e atac.roma.it. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
10: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi. E troverai contenuti da non perdere.
11: Da oggi nei supermercati Pewex trovi una selezione di veri prodotti a chilometro zero, rigorosamente provenienti dalle campagne laziali. E fino al 21 luglio, in offerta melone francesino 1,29 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
12: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
0: Rampower 102.7. All'inizio di ogni ora
13: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
14: Come questo.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
0: This is Ram Power.
3: Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: Alright, here we go.
3: Ram Power 102.7.
1: Novità.
4: Alex Warren, Passenger.

un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.

0: A luglio da CarPoint arrivano i saldi estivi. Per te super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, ibride e GPL, per farti risparmiare subito sul carburante. Un esempio: prezzi ribassati fino a 3.000 euro su tutto l'usato certificato Ford e Volkswagen. Tutte con 2 anni di garanzia, manutenzione inclusa e un microtasso eccezionale al 3,95%. Cosa stai aspettando? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio. Vai su carpoint.it per saperne di più.
1: Commercial time. Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia. marinvillage.it.
2: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift tua da 16.950 euro anche con 10 anni di garanzia.
2: Auto Import a Roma dal 1957.
4: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
5: È tempo di saldi. È tempo di piazza. Al Talenti Village arrivano i saldi estivi, shopping, grandi occasioni e un'estate da vivere tra eventi in terrazza e tante sorprese. Ti aspettiamo in via della Buffalotta 548. Talenti Village, la tua estate inizia qui. talentivillage.it.
6: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
6: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
9: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
10: Sì, ma non parlano del prezzo.
9: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
10: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
9: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
11: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
12: A luglio scopri Renault Capture Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
13: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip. 102.7
14: Ram Power 102.7.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Rampower 102.7.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Rampower 102.7. Time
3: for a commercial. Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
4: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Levi's e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
5: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
6: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
5: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
6: A volte serve solo un sì.
5: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
6: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
5: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
7: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
8: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppo apolloniGhetti.com.
2: Rampower 102.7. All'inizio di ogni ora
9: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
2: Come questo.

0: lo vivi, uno lo vivi. Special format.
1: Mentre un uomo sfiderà gli dèi per averti ancora.
0: Run Power 102.

0: tornerò lunedì, ma non è mai lunedì.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Auto Equip.
4: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
5: Sì, facci sognare!
4: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
5: Sì, ma poi dove sei andato?
4: Dopo, al mare forse o in montagna, boh.
6: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: Ciao Sara.
8: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
9: Di più, do un'idea. Esegue ristrutturazioni.

0: Architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
1: Wow, e i costi?
0: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
2: Speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia. marinvillage.it.
5: Dal 1 luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti! Affrettati, scade il 30 agosto!
6: Banana!
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 i cambi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.

0: quando cucini a casa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker.
2: Smart speaker. Your smart speaker just like the radio.
3: Ram Power 102.7.
1: Basta chiedergli di accendere Ram Power

0: Power 102.7. Time for a commercial.
1: All'Esse Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole. Svuota bene bottiglie e vasetti. Togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è Ama.
3: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
4: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppo apolloniGhetti.com.
5: Rampower 102.7. All'inizio di ogni ora
6: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate
5: come questo.

0: Promotion. A luglio da CarPoint sono arrivati i saldi estivi, super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, anche ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio? Nuova Volkswagen T-Roc Hybrid a soli 219 euro al mese e in più solo da CarPoint hai 1000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Cosa aspetti? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio. Scopri di più su carpoint.it.
1: Ram Power 102.7. Time for a
2: commercial. Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
3: Un disastro.
2: Ah, e le escursioni?
4: Abbiamo naufragato.
2: E tua moglie?
4: È scappata.
3: Con uno del posto.
2: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
3: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
5: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia. marinvillage.it.
7: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito autostarflaminia.it.
8: Volevi risparmiare e hai scelto il cugino? Oh, genio! Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
9: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. Studiograffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.
10: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti. È tempo di saldi! È tempo di piazza! Al Talenti Village arrivano i saldi estivi, shopping, grandi occasioni e un'estate da vivere tra eventi in terrazza e tante sorprese. Ti aspettiamo in via della Buffalotta 548. Talenti Village, la tua estate inizia qui. Talentivillage.it.
11: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
12: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
11: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
12: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
11: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
12: ValentinoAutomobili.it.
13: 102.7
12: Ram Power 102.7.

0: Un successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Rampower 102.7.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Rampower 102.7. Commercial
3: time. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Il bus a chiamata ClickBus, prima attivo solo a Massimina, è arrivato in 7 nuove zone: Cerquette, Trigoria, Cecchignola, Falcognana, Villa Borghesiana, Corcolle e Cinquina. Attivo tutti i giorni, non ha percorsi fissi. Lo prenoti fino a mezz'ora prima e con maggior anticipo sino a 7 giorni. Il costo? Quello di una corsa ordinaria, pagabile a bordo anche con carta. Info su romamobilita.it e atac.roma.it. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
5: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
6: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppo apolloniGhetti.com.
2: Rampower 102.7. All'inizio di ogni ora
7: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
2: Come questo.

0: di fatti. A luglio da CarPoint sono arrivati i saldi estivi. Super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, anche ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio: nuovo Volkswagen T-Roc Hybrid a soli 219 euro al mese. E in più, solo da CarPoint hai 1000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Cosa aspetti? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio. Scopri di più su carpoint.it.
1: Ram Power 102.7. Commercial
2: time. Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
3: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito autostarflaminia.it.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
5: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
6: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
5: Autoimport a Roma dal 1957.
7: Ciao Sara.
8: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
9: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
8: Wow, e i costi?
9: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
10: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
11: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
12: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
13: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
14: Sì, ma non parlano del prezzo.
13: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
14: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
13: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
15: Speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
16: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
15: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
16: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
15: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
16: ValentinoAutomobili.it. Yeah.

0: Il nostro format unico e inconfondibile.
1: Special format.
2: Special format.
0: Ti accompagna in ogni momento della giornata.
3: Run Power 102.7.

0: all'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Michael Kors e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
2: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
3: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
2: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
3: A volte serve solo un sì.
2: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
3: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
2: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
4: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
5: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppo apolloniGhetti.com.
6: Rampower 102.7. All'inizio di ogni ora
7: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate
6: come questo.

Uno lo vivi. Special format.

0: Seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Ram Power 102.7.
1: Il mondo di Ram Power 102.7.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
0: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go.
0: Go. Ram Power 102.7.
1: Novità. Cioffi, Carmela.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Car Point arrivano i saldi estivi. Super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove usate, ibride e GPL, per risparmiare al massimo sul carburante. Un esempio? Scopri tutta la gamma Hyundai GPL a partire da soli 75 euro al mese. In più, i primi 5.000 km te li regala Hyundai. E solo da Car Point hai 5 anni di garanzia e 3 tagliandi omaggio. Cosa stai aspettando? I saldi estivi Car Point scadono il 31 luglio. Vai su carpoint.it per saperne di più.
1: Ram Power 102.7. Time for a
2: commercial. Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
3: Ciao Sara.
4: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
5: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
4: Wow, e i costi?
5: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
6: Volevi risparmiare e hai scelto il cugino. Oh, genio. Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
7: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. Studiograffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cambi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-450. 51.
11: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco Piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
12: È tempo di saldi! È tempo di piazza! Al Talenti Village arrivano i saldi estivi, shopping, grandi occasioni e un'estate da vivere tra eventi in terrazza e tante sorprese. Ti aspettiamo in via della Buffalotta 548. Talenti Village, la tua estate inizia qui. Talentivillage.it. Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
13: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
14: Sì, ma non parlano del prezzo.
13: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
14: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
13: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
15: Speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
16: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
15: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
16: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
15: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
16: ValentinoAutomobili.it.
17: Round, round.

0: Un successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Rampower 102.7.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Rampower 102.7. Time for a commercial.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
6: Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
6: O un bel vantaggio.
7: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
8: Bussa chiamata ClickBus, prima attivo solo a Massimina, è arrivato in 7 nuove zone: Cerquette, Trigoria, Cecchignola, Falcognana, Villa Borghesiana, Corcolle e Cinquina. Attivo tutti i giorni, non ha percorsi fissi. Lo prenoti fino a mezz'ora prima e con maggior anticipo sino a 7 giorni. Il costo? Quello di una corsa ordinaria, pagabile a bordo anche con carta. Info su romamobilita.it e atac.roma.it. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
9: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
10: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppo apolloniGhetti.com.
5: Rampower 102.7. All'inizio di ogni ora
0: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
5: Come questo.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go.
3: Ram Power 102.7.
1: Novità.
4: Katy Perry, Watch It Burn.

0: 102.7.
1: Time for a commercial.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
5: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
6: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroen e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
5: Auto Import, a Roma, dal 1957.
7: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
8: Sì, facci sognare!
7: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
8: Ah, e questa è la vista dal finestrino
7: della macchina. Favolosa!
8: Sì, ma poi dove sei andato?
7: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
9: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
10: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
11: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
12: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
13: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litoranea, Ostia. marinvillage.it.
14: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
15: Sì, ma non parlano del prezzo.
14: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
15: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
14: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
16: Speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
17: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
16: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
17: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
16: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
17: ValentinoAutomobili.it.
18: Ram Power 102.7.

0: 102.7.
1: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash.
2: Hey, it's Avril Lavigne.
3: Ciao, sono Coetz.
4: Hey, it's Dua Lipa.
5: Ciao, sono Nick.
6: Hey, this is Maroon 5.
7: Ciao, sono Madame su Run Power.
8: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
9: Run Power 102.7.

0: Trump Power 102.7. Commercial
1: time. All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è Ama.
3: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
4: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
0: Rampower 102.7. All'inizio di ogni ora
5: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: devi giù da conga.
1: Uno lo ricordi?
2: Memories.
1: Uno lo vivi?
3: Live now.
4: Ram Power 102.7.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: A luglio da CarPoint arrivano i saldi estivi. Super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, ibride e GPL, per risparmiare al massimo sul carburante. Un esempio, scopri tutta la gamma Hyundai GPL a partire da soli 75 euro al mese. In più, i primi 5.000 km te li regala Hyundai. E solo da CarPoint hai 5 anni di garanzia e 3 tagliandi omaggio. Cosa stai aspettando? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio. Vai su carpoint.it per saperne di più.
1: Ram Power 102.7. Commercial time.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
4: Ciao Sara.
5: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
6: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
5: Wow, e i costi?
6: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
7: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo microtasso al 3,95% in caso di rottamazione. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia, in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
8: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia. marinvillage.it.
9: Speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
10: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
9: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
10: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
9: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: Valentino Automobili.

0: aurelimoto.it.
1: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
2: Sì, ma non parlano del prezzo.
1: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
2: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
1: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
3: È tempo di saldi. È tempo di piazza. Al Talenti Village arrivano i saldi estivi, shopping, grandi occasioni e un'estate da vivere tra eventi in terrazza e tante sorprese. Ti aspettiamo in via della Buffalotta 548. Talenti Village, la tua estate inizia qui. Talentivillage.it.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Auto Equip.
7: 102.7
8: Ram Power 102.7.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
2: E allora sorri, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
3: Un successo del momento.

0: 102.7 Meteo.
1: Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio, una serata stabile con cieli sereni e tersi. E nella giornata di venerdì l'anticiclone africano rimarrà ancora ben saldo su tutta l'Italia, quindi sul Lazio sarà una giornata ampiamente soleggiata con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Caldo intenso ed afoso per quanto riguarda la capitale, si toccheranno i 35 gradi, caldo non solo di giorno ma anche di sera e di notte. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sulla nuova app di Trevi Meteo.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
5: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
7: I cittadini di Roma ancora in possesso della carta d'identità cartacea possono richiedere direttamente un appuntamento per il rilascio della versione elettronica contattando il proprio municipio via mail senza dover utilizzare l'agenda CIE del Ministero dell'Interno. Tuttavia è stata introdotta una disciplina transitoria che consente fino al 31 gennaio 2027 di continuare a utilizzare la carta d'identità cartacea. Il Teatro di Roma punta sulla valorizzazione dei giovani talenti lanciando Match, il progetto che lo Stabile Capitolino dedica alla drammaturgia contemporanea. Da domani al 29 luglio quattro spettacoli trasformano il Teatro Torlonia in un presidio di innovazione, in uno spazio di residenza creativa per quattro compagnie under 35. È online la graduatoria dei progetti artistici e i risultati vincitori dell'avviso pubblico, lo spettacolo dal vivo fuori dal centro, nato per portare l'arte e la cultura nella periferia della città. Info su comune.roma.it.
8: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
9: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da €20.900 con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a €500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
10: Rampower 102.7. All'inizio di ogni ora
11: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate
10: come questo.

0: ogni sabato sera alle 22 su Rampower 102.7 Music Park.
1: Rampower 102.7. Time for a
2: commercial. Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da €190 al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
3: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
4: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
4: Auto Import, a Roma, dal 1957.
6: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
7: Un disastro!
6: Ah, e le escursioni?
7: Abbiamo naufragato!
6: E tua moglie?
7: È scappata! Con uno del posto!
6: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
7: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
6: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: Volevi risparmiare e hai scelto il cugino.

0: Genio! Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
1: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. StudioGraffiti.eu, il tuo business, nel palmo di una mano.
2: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
5: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
6: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
7: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Auto Equip.
8: Ram Power 102.7.
9: Ram Power 102.7.

0: format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata. Un successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
1: Molte cose succedono in Italia, tutto quello che riguarda la condanna definitiva del gioielliere, ma anche la prima condanna dell'amministratore delegato di Autostrade, e non solo lui, per il ponte Morandi, dopo tanti anni. Quello è il processo di primo grado. Vedremo cosa succederà nei gradi successivi, ma Castellucci, l'amministratore delegato del tempo di Autostrade, è già in carcere per un'altra condanna, per un'altra vicenda che riguarda un altro disastro autostradale. Per il gioielliere di cui tanto si parla, Roggero, che da ieri ha annunciato che si sarebbe consegnato e sarebbe andato in carcere per scontare la sua condanna ormai definitiva a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due rapinatori che tentavano di fuggire con ciò che avevano trovato nella sua gioielleria, minacciando con le armi i suoi familiari, soprattutto sua figlia. Per lui c'è, come si sa, qualcosa di più che un'attenzione, ben diverso, all'opposto di quello che capita per Castellucci. C'è un'empatia forte. Ha cominciato Salvini chiedendo a Mattarella platealmente che sia concessa al più presto la grazia a Roggero, ma poi è andato avanti il ministro della giustizia Nordio, che ha già cominciato a istruire le pratiche per la richiesta di grazia. Viene da chiedersi però se non ci sia troppa veemenza in tutto questo e non ci sia l'ombra della recente vicenda Minetti, come a dire: se è così facile dare la grazia, perché non darla a quest'uomo che ha il peccato di aver difeso la sua famiglia da dei rapinatori apparentemente armati, erano pistole giocattolo, ma apparentemente armati, uccidendoli. E qui c'è il confine, ovviamente, tra il diritto alla vita, disporre della vita altrui, rischiare la vita propria, andare per la vita in carcere, perché 14 anni e 9 mesi per un uomo di 72 anni vuol dire l'ergastolo, vuol dire concludere la vita lì. Come vedete, ci sono molti elementi diversi tra di loro, opposti tra di loro, ma ci vengono da una condanna, e come sempre, come è successo sempre in questi anni, sono proprio le questioni giudiziarie quelle che poi muovono il paese e i suoi contrasti.
0: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su rampower.it.
2: Rampower 102.7. Time for a commercial.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
3: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Levi's e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice: conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole. Svuota bene bottiglie e vasetti. Togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è Ama.
7: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi. E troverai contenuti da non perdere.
8: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. In tutti gli showroom Nissan Auto Giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
0: Ram Power 102.7. All'inizio di ogni ora
9: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate
0: come questo. Rocket.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
0: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: Alright, here we go.
0: Ram Power 102.7.
1: Novità.
3: Alex Warren, Passenger.

0: saldi anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio: nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti, anche senza usato da rottamare e con un micro tasso incredibile al 3,95%. Non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio. Scopri i dettagli su carpoint.it.
1: Ram Power 102.7.
2: Time for a commercial.
3: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla Via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
4: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia. marinvillage.it.
5: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
6: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
7: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
8: Bewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 500 prodotti essenziali. Consiglia 18 bastoncini di merluzzo 450 grammi 3,69 euro. Consiglia ammorbidente 2 litri 1,99 euro. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Bewex preferito.
9: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
10: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
9: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
10: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
9: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
11: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
12: Sì, ma non parlano del prezzo.
11: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
12: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io!
11: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
13: È tempo di saldi. È tempo di piazza. Al Talenti Village arrivano i saldi estivi, shopping, grandi occasioni e un'estate da vivere tra eventi in terrazza e tante sorprese. Ti aspettiamo in via della Buffalotta 548. Talenti Village, la tua estate inizia qui. Talentivillage.it.
14: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Ah, e allora scialla!
16: Scialla, scialla!
14: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-450. 51.

0: Run Power 102.7 Meteo.
1: Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio, una serata stabile con cieli sereni e tersi. E nella giornata di venerdì l'anticiclone africano rimarrà ancora ben saldo su tutta l'Italia, quindi sul Lazio sarà una giornata ampiamente soleggiata con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Caldo intenso ed afoso per quanto riguarda la capitale, si toccheranno i 35 gradi, caldo non solo di giorno ma anche di sera e di notte. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Run Power 102.7 Commercial
2: Time. Il bus a chiamata ClickBus, prima attivo solo a Massimina, è arrivato in 7 nuove zone: Cerquette, Trigoria, Cecchignola, Falcognana, Villa Borghesiana, Corcolle e Cinquina. Attivo tutti i giorni, non ha percorsi fissi. Lo prenoti fino a mezz'ora prima e con maggior anticipo sino a 7 giorni. Il costo? Quello di una corsa ordinaria, pagabile a bordo anche con carta. Info su romamobilita.it e atac.roma.it. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
3: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
4: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
3: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
4: A volte serve solo un sì.
3: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
4: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
3: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
5: Scarica l'app di Run Power. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
6: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
0: Run Power 102.7. All'inizio di ogni ora
7: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate
0: come questo.

0: Luglio, tempo di saldi, anche da CarPoint arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio, nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti, anche senza usato da rottamare e con un micro tasso incredibile al 3,95%. Non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio. Scopri i dettagli su carpoint.it.
1: Ram Power 102.7. Commercial
2: time. Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
3: Sì, facci sognare.
2: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
3: Sì, ma poi dove sei andato?
2: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
4: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
5: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
6: Ciao Sara.
7: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
8: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
7: Wow, e i costi?
8: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
9: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
10: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
9: Auto Import a Roma dal 1957.
11: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
12: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
13: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
12: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
13: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
12: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it. Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
14: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
15: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725 Taigo.

0: finestre. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile Financial Services. Info e condizioni in sede.
1: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
2: Ram Power 102.7.
3: Ram Power 102.7.

0: Il nostro format unico e inconfondibile,
1: Rampower 102.7,
0: ti accompagna in ogni momento della giornata.
2: Special format,

0: Manpower 102.7. Commercial
1: time. L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice: conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
2: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Michael Kors e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
3: Il bus a chiamata ClickBus, prima attivo solo a Massimina, è arrivato in 7 nuove zone: Cerquette, Trigoria, Cecchignola, Falcognana, Villa Borghesiana, Corcolle e Cinquina. Attivo tutti i giorni, non ha percorsi fissi. Lo prenoti fino a mezz'ora prima e con maggior anticipo sino a 7 giorni. Il costo? Quello di una corsa ordinaria. Pagabile a bordo anche con carta. Info su romamobilita.it e atac.roma.it. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
6: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
5: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
6: A volte serve solo un sì.
5: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
6: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
5: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
7: Ram Power 102.7. All'inizio di ogni ora
8: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
7: Come questo.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
3: New hit music.
0: This is Ram Power.
4: Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go.
0: Go.
4: Ram Power 102.7.
1: Novità.
5: Madonna, Danseteria.

0: quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
4: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
5: Un disastro.
4: Ah, e le escursioni?
5: Abbiamo naufragato.
4: E tua moglie?
5: È scappata. Con uno del posto.
4: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
5: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
4: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia

0: attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litoranea, Ostia. marinvillage.it.
1: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
2: È tempo di saldi! È tempo di piazza! Al Talenti Village arrivano i saldi estivi, shopping, grandi occasioni e un'estate da vivere tra eventi in terrazza e tante sorprese. Ti aspettiamo in via della Buffalotta 548. Talenti Village, la tua estate inizia qui. talentivillage.it. Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
4: Sì, ma non parlano del prezzo.
3: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
4: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
3: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
5: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
6: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
5: Auto Import a Roma dal 1950.
7: 102.7 Ram Power 102.7.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: Un successo del momento, un successo del passato.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Ritorno del passato.
1: Ram Power 102.7. Commercial time.
2: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
1: Ram Power 102.7. All'inizio di ogni ora
0: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
1: Come questo.

0: 102.7 Music Party. Run Power 102.7. Time for a
1: commercial. Volevi risparmiare, hai scelto il cugino. Oh, genio. Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
2: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. Studiograffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
4: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
5: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma.

Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata. Un successo del momento, un successo

0: But you're just a boy.
1: Uno lo ricordi.
2: Memories.
1: Uno lo vivi.
2: Ram Power 102.7.

0: 102.7. All'inizio di ogni ora
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate
0: come questo.

0: music.
1: New music.
0: New hit music.
2: This is new music.
0: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
0: All right, here we go.
3: Ram Power 102.7.
0: Novità. Cioffi, Carmela.
4: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Un successo del momento.
1: Today's hits.
0: Un successo del passato.
2: Ram Power 102.7.
3: Ram Power 102.7.

0: Run Power 102.7. Time for a commercial.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
2: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile financial services, info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
4: Ciao Sara.
5: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
6: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
5: Wow, e i costi?
6: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
7: Speciale.

0: Le chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
3: 102.7
4: Ram Power 102.7
3: Ram Power.
5: Ma non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
2: Special format. Uno lo ricordi, uno lo vivi.
4: Ram Power 102.7

0: seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.
1: Ram Power 102.7 Special Format.
2: Il mondo di Ram

0: Måneskin.
1: Måneskin.
2: Ciao, siamo Mark and Cremont.
3: Hi, I'm Sam Smith.
4: Ciao a tutti, sono Marco Mengoni.
5: Hi, I'm Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Tommaso Paradiso.
7: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
8: Ram Power 102.7.

0: successo del momento, un successo del passato.
1: Ram Power 102.7.
2: Volano le libellule sopra gli stagni.

0: faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Un successo del momento, un successo del passato, un successo del passato.
2: Past hits. Ram Power 102.7.

0: Run Power 102.7 Commercial Time. The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
1: Uno lo ricordi,
2: uno lo vivi,
3: uno lo vivi.
4: Special format.
5: Mentre un uomo sfiderà gli dèi per averti ancora.
0: Run Power 102.7.

0: 102.7.
1: Ciao ragazzi, siamo i Boom Da Bash.
2: Hey, it's Avril Lavigne.
3: Ciao, sono Coetz.
4: Hey, it's Dua Lipa.
5: Ciao, sono Nick.
6: Hey, this is Maroon 5.
7: Ciao, sono Madame. Sono Ram Power.
8: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
9: Ram Power 102.7.
10: Still

0: successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: 102.7. All'inizio di ogni ora
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: Uno lo ricordi?
1: Memories.
0: Uno lo vivi.
2: Live now.
3: Run Power 102.7.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Bam.
1: This is BTS.
2: Ciao ragazzi, siamo i Boom da Bash.
3: It's Harry Styles.
4: Ciao, sono Coez.
5: This is Beyoncé.
6: Ciao, sono Lodi.
7: This is Charlie Puth.
0: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
8: Ram Power 102.7.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: Un successo del momento, un successo del passato.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: 7, all'inizio di ogni ora.
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.